0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 2:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Grazie Dio, sta a rana come bramito sta a cervo. Ah no, l'ho detto
6: sì,
5: io.
6: Sì.
5: Scusate.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080.
10: Metti 7080.
9: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Com'è vero?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, sembra molto invitante.
0: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
4: Pronti anche oggi, 6 settembre 1987, con i 10 over the top alla carte. Anche oggi partiamo su 7080.it con la Weeks Compilation. E allora, mano alla nostra classifica dei singoli più forti di questa settimana. L'ultima posizione è per Karel Fialka con Hey Matthew. Al numero 9 troviamo Madonna, che andiamo ad ascoltare con Who's

0: Who's That Girl? Questa era Madonna sulle frequenze di 7080.it al numero 9 della Wix Compilation. Davanti a lei, all'ottavo posto, troviamo i Johnny Hates Jets con I Don't Want To Be A Hero. Mentre al numero 7 abbiamo You And Cry che ascoltiamo con Labor Of Love.
1: The Wix Compilation.
2: I used to

gonna work for you no more. 6 settembre 1987, Labor of Love, You and Cry. Questa è la settima posizione di oggi della nostra Weeks Compilation. Al numero 6, The Wax con Bridge to Your Heart. Mentre al numero 5, Wet Wet Wet, Sweet Little Mystery. La quarta posizione della nostra Weeks Compilation oggi è per Cliff Richard, che andiamo ad ascoltare con Song.

0: Quarto posto oggi per Cliff Richard, 6 settembre 1987, Wix Compilation, l'appuntamento di 7080.it coi 10 over the top alla carte. Numero 3 della nostra classifica per gli U2 con Where the Streets Have No Name. Al secondo posto oggi troviamo invece i Pet Shop Boys insieme a Dusty Springfield. Questa è What Have I Done to Deserve This?
1: Un successo via

What Have I Done To Deserve This, i Pet Shop Boys insieme a Dusty Springfield, al numero 2 oggi 6 settembre 1987, al numero 2 ovviamente della Weeks Compilation, Weeks Compilation che è arrivata al momento di svelare la numero 1 anche di questo appuntamento. Ma prima rivediamo insieme tutta la classifica dal decimo al secondo posto. Hey Matthew, Karel Fiacca, numero 10, nona posizione per Madonna con Who's That Girl. I Don't Want To Be A Hero, i Johnny Hates Jets sono ottavi, mentre al numero 7 You and Cry, Labor of Love. Bridge to Your Heart, i Wax sono al numero 6. Quinta posizione per Wet Wet Wet, Sweet Little Mystery. Cliff Richard è al numero 4, lo abbiamo ascoltato con Some People. Numero 3 per Where the Streets Have No Name, gli U2. Seconda posizione per i Pet Shop Boys insieme a Dusty Springfield, What Have I Done To Deserve This. E al primo posto oggi 6 settembre 1987 in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo Rick Astley, che ascoltiamo con Never Gonna Give You Up.

0: Up, questo era Rick Astley, primo sulle frequenze di 7080.it all'interno di Wix Compilation. L'appuntamento è quello del 6 settembre 1987. Con questa canzone si chiude qui la puntata odierna della nostra classifica, ma noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Dopo c'è davanti la mucca, è un animale domestico mammifero che è fatto di squadra. Sotto gli pende giù tutto il latte, che dopo sotto si mette lì una specie di semicircolo di involdi, che dopo gli pende tutto dentro lì, poi si carica su tutto il latte, si porta in un coso che dopo c'è una puleggia che fa lo sbattimento, dopo si fa il formaggio che fa la stagionatura che puzza un po'.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
3: 37 70 88 70 80.
4: Buongiorno a tutti, sono Chiara e chiamo da Vicenza. Il Duomo di Notte è ancora tra le mie canzoni preferite e ogni volta che le ascolto il ricordo che ho è di una ragazzina che ha conosciuto questo cantante guardando Super Classifica Show e ancora oggi, dopo tanti anni, lo segue sempre con la stessa emozione.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Le donne sono fatte per essere amate, non per essere comprese.

0: Radio70.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: È anarchia.
0: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 3.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: L'idraulico è venuto.
4: Ah sì? Finalmente!
3: Ecco il caffè. No, no, il mio caffè non gli piace. Eppure faccio di tutto.
5: Proprio tutto? Ascolta la tua coscienza.
3: Certo, hai fatto del tuo meglio. Ma ora, prova Caffè Splendid.
5: Caffè Splendid ha il gusto quota 1000.
0: Questa è 7080.it.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
1: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
2: Vogliamo andare?
1: 37 70 88 70 80.
3: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Hey boomer,
1: attento a come ti muovi.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Bene, sono felice di esservi stato d'aiuto. Ora, se non vi dispiace, ho un culaccio d'agnello da infilare nel forno.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Questo è l'appuntamento con i nostri ascoltatori e con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, queste classifiche che voi ci mandate qui a 7080.it. Io sono pronto con voi ad ascoltare le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Oggi con noi c'è la classifica di Oscar, che ci scrive da Sondrio. Questa è la sua numero 10.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: classifica di Oscar di Sondrio inizia con questo brano di Edoardo Bennato, Un giorno credi, pubblicato in Non farti cadere le braccia, album del 1973 e di debutto di questo grande cantautore italiano, e anche poi l'anno successivo in Buoni e cattivi, quindi si parla del 74. Ma noi andiamo avanti, Loretta Goggi con Io lascerò al numero 9. Al numero 8 ci fermiamo di nuovo e ascoltiamo Fiorella Mannoia con Come si cambia.
1: Un pomeriggio della vita

0: Al numero 8 ha messo questa canzone di Fiorella Mannoia con Come si cambia. Loredana Bertè con Fiabe, pezzo dell'83, al numero 7. Al numero 6 Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. Amedeo Minghi e Mietta con Vattene amore, al numero 5. 4 arrivano i Mattia Bazar con Elettroshock.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Continuate a mandarci le vostre 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80, che poi qui in questo appuntamento di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, avete la possibilità di ascoltare la vostra classifica personale. La numero 4 la lasciamo alle spalle, diamo il benvenuto alla numero 3.

0: Questo è un grande successo di Amedeo Minghi, 1950 è il titolo di questa canzone, oggi al numero 3. Al numero 2 ha scelto di mettere questa canzone del 1977 di Alice.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Siamo già al numero 2 in questa classifica di Oscar di Sondrio con Alice, con questo brano che si intitola Un'isola. Andiamo avanti, direi proprio di sì, perché manca solo una canzone ed è la numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Oscar ha scelto di mettere al numero uno nella sua classifica questo brano di Mietta che si intitola Canzone del 1989. Sono arrivato così alla conclusione, aspetto sempre le vostre scelte musicali e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Il cavallo è un animale molto generoso. Quando ha dei soldi li regala a tutti.
4: Bene, bene.
3: I chimici dal suo nitrito hanno ricavato il potassio. Esso ha dei capelli che partono dal collo, tutti piantati uno vicino all'altro, arrivando fino alla sella. E anche Quintino se ne accorse.
2: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
7: Buongiorno, sono Carmelo da Siracusa, volevo ascoltare il brano dei Pet Shop Boys Westing Girls del 1985. E in quanto mi ricorda la mia adolescenza quando andavamo in giro con i miei compagni con la mitica Vespa. Grazie e buona giornata a tutti.
2: Questa è 7080.it. Hey boomer!
8: Senti, testa di salame, sono io il muscolo pensante in questo gabbio. Tu non starmi tra le palle.
2: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
8: Se mi rompi le palle.
2: 7080.it presenta C30.

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Signore, ci provo, signore!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Tutti sintonizzati su Top of the Pops per ascoltare i 5 brani più ascoltati in questo mese del 1964. Le 5 hits sono Animals, The House of the Rising Sun, Roy Orbison, Pretty Woman, Martha and the Vandellas, Dancing in the Street, Beatles, A Hard Day's Night, Supremes, Where Did Our Love Go? Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 3:59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Io volevo continuare col discorso che abbiamo lasciato interrotto prima che arrivasse la disgraziata della sua. Ah, mi sembrava la macchina di mia moglie.
6: Invece è quella! Santo Ronzo di Barile, c'è mia moglie nel cortile.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
12: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
13: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
12: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
13: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
14: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
15: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
16: info@planetmedia.it.
17: 7080

7080.it presenta Over the Top. Over the Top, il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Qui siamo a papalle, non si balla che il panchis.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
4: 22HBG.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: L'esperienza non ha alcun valore etico, è semplicemente il nome che gli uomini danno ai propri errori.

0: www.radioticino.it.
1: Hey Boomer,
2: desidera qualcosa lei?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Tu sei solo chiacchiere di istintivo. Tu in mano non hai niente, sei solo un povero stronzo.
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: I am your automatic lover. I am your automatic lover.

0: Hey Boomer!
1: I like it!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Can she understand band?

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 5.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Sorella, coltare a piede piove come se fosse Antani la barella anche per due con lo scappellamento a sinistra. No, eh?
4: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.

Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli. 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: alto gradimento.
1: Si può rialzare, so?
2: Ma... tutti... Senta... Il dottore, allora, dopo tutto quello che ho confessato, si può concludere che io sono...
1: Come, non ho capito?
2: Si può dire che io sono una merdaccia.
3: Che ha detto?
4: Ha detto che è una merdaccia!
1: Lei non deve dire mai più quella parola.
2: Ma... mi scusi, ma non sono io, sono gli altri che mi hanno chiamato.
5: Vabbè, ma lei non li ascolti.
2: Sì, ma allora io accetto il suo consiglio e quando esco di qui li mando tutti a quel...
5: No.
1: Questa è l'ultima cosa che lei deve fare.
5: Lei non deve cercare rivalse. Lei si deve accontentare di quello che ha e accettarsi per quello che è.
2: Sì, ma... mi scusi, ma in questo modo io non riuscirò mai a guarire dal mio complesso di inferiorità.
1: Ma lei non ha nessun complesso di inferiorità.
2: Davvero?
1: Lei è inferiore.
0: Alto gradimento.

0: gradimento.
1: 43 milioni.
2: Cosa fai lì per terra? Ti è caduto qualcosa?
1: Niente, Ugo, sono solo scivolata.
2: Cos'è quello?
1: Niente, è la bolletta del telefono. Questo bimestre è un po' cara.
2: E lo credo che è un po' cara! Sempre lì, bla bla bla bla, dire stronzate come arrivano al telefono e poi si buttano via le centinaia di mila lire! Bla bla bla bla! Guarda che ti mettono che sta al telefono, dai! Guarda che ti mettono che sta al telefono,
1: Hai ragione, Ugo, ci starò più attenta.
3: Sì, questa bolletta è un mistero. Anche ad esempio, vedi,
1: bisogna... Mi scusi.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ci è arrivata questa bolletta. È vero che mio marito ultimamente, per ragioni professionali, ha usato parecchio il telefono, però ci sembra esagerato.
4: Ah, ma lei è la moglie di un altro Pipparolo.
1: Ma come si permette? Mio marito è ragioniere. Ragionier fantossi, Ugo.
4: Sì, sì, vabbè. Comunque, Pisa e Caroli, è lo sportello numero 13.
0: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento, il varietà radiofonico di 7080.it,
1: una produzione K-Vox.
0: 7080.it.

0: caffettiera.
1: Mocha espresso.
2: Un espresso meglio che al bar.
3: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Ciao, sono Benedetta, da Pavia.

0: Radio.it.
1: Hey Boomer!
2: Veniamo al sodo.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Mi manca la parola.

0: Forty Forty, 30 minuti con le più forti degli anni 80. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: I want your sex, sex, I want your sex, sex, I want your sex, mica
2: sapore di Sauli.
3: Che cosa sta facendo?
2: Stavo provando l'ultimo slogan per le private. Sapore di Pandoro, canta Gino Sauli.
4: Una cagata?
3: No, anzi, fortissimo.
2: Davvero?
3: Io la curo, Marconi. Lei farà carriera qui dentro. C'è aria di promozione in giro.
2: Grazie.
3: Ragione Franchetti, mi ricordi di riesaminare il compenso del Marconi.
5: Senz'altro, signor direttore.
3: In gamba, giovanotto.
2: Grazie, signor direttore.
3: Non mi deluda, eh.
2: No, signor direttore. Grazie. Comandi.
6: Che cara persona.
2: Però la moglie glielacciavo lo stesso.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdi.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 6:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Guarda che se sgarri, fai i conti con questi qua, eh. Vero?
4: È vero.
3: Ah, è vero.
0: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Non mi sono mai sentito così vivo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1983, nuova edizione per il concorso Eurovisione della canzone che si svolge per la seconda volta in Germania. L'Italia torna in concorso, ma il brano di Riccardo Fogli Per Lucia non raccoglie i risultati sperati e si classifica all'11° posto.

0: Polaroid, l'istantanea della tua vita.
1: A Roma viene presentata la nuova auto Fiat, si chiama Uno. Progettata inizialmente per essere accompagnata dal marchio Lancia, in quanto sostituta della A112, la dirigenza cambia idea dopo una lunga discussione e associa il marchio Uno a Fiat.

0: Polaroid. 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Dal 1 gennaio di quest'anno entra in vigore il bollo sugli accendini. Quelli di contrabbando rappresentano infatti, secondo le stime, circa il 90% di quelli presenti sul mercato.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: No, ti devo lasciare, devo entrare in riunione. Dai, ci sentiamo dopo. Tranquillo.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
1: 7080.it presenta Discount. Il 3x1 di 7080.it. 1, 2, 3, 4.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Il frigorifero in cucina non era con due aperture, quello con lo slide for americano, era un frigorifero così, dove sopra c'era la gondola di Venezia, e dentro al frigorifero noi potevamo mangiare solo quello che c'entrava, con un sergelatore così piccolo, coi ghiaccioli, quelli che quando li aprivi dum, partivano per tutta la... È che le cose negli anni 70-80 non si buttavano, non c'era la scadenza sopra, la data di scadenza, non c'era la scritta da consumarsi preferibilmente entro il... Ma de che? Il cibo se buttava quando puzzava o cambiava colore.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornata vincitore, giusto?
7: Salve, sono Paolo, insieme all'odontotecnico Buo.
8: Cosa? Che cosa hai detto?
7: Buo e Enzo, siamo di Tuoro sul Trasimeno, vorremmo riascoltare John Tropea, Living in the Jungle, che non l'ho mai sentita da un anno con voi che vi ascolto.
9: Oh, tempo zero, mettono quel pezzo che spacca, quello spettacolo.
7: Grazie, buona musica.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: Per arrivare all'alba non c'è altra via che la notte.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1 insieme con il Brasile. È tre volte campione del mondo, ai titoli del 34 e del 38, al secondo posto del 70, il calcio azzurro aggiunge adesso il primo posto, il titolo di campione del mondo del 1982.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: Asciugamano, asciugamano, asciugamano. Andate via, andate via. Fammi telefonare al tassi, vai. Andate via, andate via. Buonasera, buonasera. Siamo domani, non lo so cosa faccio. Arrivederci, arrivederci. Buongiorno, ci vediamo.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1974. Iva Zanicchi vince il Festival di Sanremo con Ciao cara, come stai?
2: Ciao cara, come stai?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops,
1: i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: E rieccoci, appuntamento con Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Diana Ross e Lionel Richie, Endless Love, Rolling Stones, Start Me Up, Moody Blues, The Voice, Daryl Hall and John Oates, Private Eyes, Al Jarreau, We're in This Love Together. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 7:02.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Mio padre era uno che in casa comandava, non gli fregava un cazzo di chi c'era. I papà di adesso si fanno chiamare per nome. Mia figlia mi dice ciao Andrea. Io mio papà lo chiamavo papà perché non sapevo neanche come cazzo si chiamava.
2: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È grana padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
10: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io sono un bugiardo nato.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Non sono molto convinto.
1: Sai che facciamo? Comincio io.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. In apertura la guerra in Ucraina, 3 giorni di stop ai raid su Kiev e Mosca per facilitare la missione di Witkoff e Kushner sbarcati ieri in Russia per incontrare Putin, mentre poi dovrebbero volare per la prima volta in Ucraina da Zelensky. I 2 inviati USA, come annunciato da Trump, sono portatori di una proposta per mettere fine alla guerra. Discussione non semplice, afferma lo zar prima dei colloqui durati 3 ore. L'annuncio del Cremlino della tregua dalla mezzanotte di ieri è stato seguito da quello del leader ucraino, che per primo ieri aveva proposto il cessate il fuoco. Ma non si andrà oltre le 72 ore, precisa Mosca. Nel Golfo, intanto, sono state colpite 3 petroliere iraniane dopo i missili contro le navi USA. In Italia, un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Isceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da una cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. La premier Meloni e la leader del PD Schlein raccolgono l'appello: ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. La segretaria del PD dice: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato. Voltiamo pagina, duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier, sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse, ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala è l'ex premier, stoccata di Schlein. Visto che Vannacci è da queste parti, gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia, dice. Sono ore di preoccupazione per Di Battista. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle è stato operato a Cuba per un peggioramento delle sue condizioni e il rientro in Italia, inizialmente previsto per ieri, è slittato. È stata la sua associazione Schierarsi a dare ieri la notizia, chiedendo a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Voltiamo pagina, parliamo di cinema. Nanni Moretti non riesce a trattenere la commozione di fronte all'applauso con cui viene accolto il suo nuovo film romantico Succederà questa notte, ispirato ai racconti di Ascolnevo, in gara per il Leone d'Oro all'83esima mostra del cinema di Venezia. Il regista torna così dopo 37 anni al Lido, dove sempre ieri sera i fratelli Gallagher hanno presentato in prima mondiale il documentario Oasis Don't Look Back in Anger sulla loro reunion. In chiusura lo sport con il calcio. Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa al Meazza in un match spettacolare. I nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico, la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Sule al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al terzo KO di fila. In Formula 1 sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Penalità per Piastri, le Ferrari di Leclerc e Hamilton in seconda fila. E per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi la finale con le padrone di casa della Turchia. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili ampiamente soleggiate su tutte le regioni con solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.
2: sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni. In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
6: 1989, 6 settembre. Uno scandalo finanziario investe la Banca Nazionale del Lavoro. La sua filiale di Atlanta negli Stati Uniti avrebbe concesso finanziamenti all'Iraq per 3.500 miliardi di lire all'insaputa dei vertici dell'istituto.
2: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Prontissimi anche oggi con Jukebox. 6 settembre 1982, ho già guardato tra le prime 10 posizioni della classifica italiana e sono pronto a farne suonare 3 al nostro Jukebox. Servono le 100 lire, eccole. Questa è la numero 8, c'è Loredana Bertè con Non sono una signora.
2: La fretta

Devo dire che da diverso tempo che questa canzone viaggia nelle posizioni alte della nostra classifica italiana, oggi Jukebox ha scoperto che esattamente è al numero 8, mentre al numero 5 ci sono i Tempi Duri con questa canzone.

0: titolo di questa canzone? Esattamente come quello del loro gruppo Tempi Duri, ed è al numero 5 nella classifica italiana. 6 settembre 1982, ultimo disco, parte subito.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di...

0: E come ultima canzone abbiamo suonato oggi anche Fabio Concato con Domenica Bestiale, numero 2 nella classifica italiana. Oggi quindi numero 8, numero 5 e numero 2. Domani non lo so, così a caso ne beccheremo ancora 3 tra le prime 10 posizioni, quindi non mancate.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Una ragazza e un signore seduto sul tram. Mi cede il posto, sono incinta. Oh, cara, prego. E da quanto è incinta? Da mezz'ora. Ma sono così stanca, ragazzi.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: La voce è identità, tono, timbro, energia.
7: È ritmo, articolazione, presenza.
6: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
7: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
6: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
7: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
6: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
8: Quando sono in viaggio lo ascolto sul camion, adesso che sono a casa lo ascolto in radiovisione, sempre numero uno.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Vale milioni di volte di più la vita di un solo essere umano che tutte le proprietà dell'uomo più ricco della terra.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, sì, mi piace tantissimo. Vado avanti con le tracce, ascolto solo le pause.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho anche appena preso una raccolta di CD vuoti io.
2: Ah sì?
1: È una meraviglia.

0: 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Eccoci pronti anche oggi, 6 settembre 1976. E allora cominciamo, inseriamo la monetina e possiamo partire ad ascoltare le nostre tre canzoni per 100 lire.
2: E subito abbiamo voglia di muoverci con i Bee Gees, questa è You Should Be Dancing.

0: Rose con You Should Be Dancing ad aprire il nostro spazio jukebox di oggi, 6 settembre 1976.
1: E proseguiamo con le nostre tre canzoni per 100 lire. Io, la seconda, l'ho già scelta. Loro sono i Chicago e questa è If You Leave Me Now.

0: If You Leave Me Now, la ballata dei Chicago, la seconda delle tre canzoni di oggi del nostro Jukebox.
1: E io torno in discoteca con Casey and the Sunshine Band, si balla con Shake Your Booty.

0: Shake Your Booty, KC and Sunshine Band, la terza canzone del nostro jukebox di oggi. Prima di loro abbiamo ascoltato i Chicago con If You Leave Me Now e in apertura i Bee Gees con You Should Be Dancing.
1: 100 lire finite, le tre canzoni di oggi pure. L'appuntamento torna domani su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Torino, 1970.

0: boomer.
1: Ma chi è questo bel tesorino?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ehi, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 8.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La risonanza magnetica l'avete mai fatta? Arrivi, il dottore fa: buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Lei ha paura?
4: Di che cosa?
3: Di entrare là dentro.
4: Perché? Che cazzo c'è là dentro?
3: Ti spogliano, ti mettono sul lettino, ti legano con delle cinghie in cuoio spesse così, e dietro un vetro c'è uno che ti dice: mi raccomando, non si muova! Neanche Silvan è capace di liberarsi da quelle cinghie. Parte il lettino, per i primi 7-8 minuti un silenzio devastante. Quando sei, dici: vabbè, dormo. Stai per addormentarti, di colpo: dan dan dan dan dan dan, tatatia tatatia. Io dice: sarà un muratore di Bergamo che sta mettendo a posto il cancello là fuori.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteri a Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteri a Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ecco, è l'informazione che volevo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: In primo piano le notizie dall'estero. Gli inviati USA per la pace Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi oggi per la prima volta a Kiev dopo il colloquio di 3 ore avuto ieri a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin. Con la tregua di 72 ore in corso, la Casa Bianca ha detto che ieri si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina. Per il Cremlino i colloqui sono stati estremamente franchi. Putin, riferisce Mosca, ha sottolineato la necessità di affrontare tutte le cause profonde del conflitto ucraino.
5: Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani a petroliere iraniane avvenuti in precedenza.
4: Israele ha annunciato di stare effettuando alcuni raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che erano in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo uno dei 2 droni. Nella nota diffusa su Telegram, l'IDF esclude feriti. Questa, si legge, è una palese violazione da parte dell'organizzazione terroristica Hezbollah. I soldati IDF, conclude il comunicato, continueranno a operare nella zona di sicurezza con l'obiettivo di rimuovere ogni minaccia nei confronti dei civili e dei militari israeliani.
5: Un appello all'unità della politica affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. A lanciarlo tra le lacrime è Franco Esceri, il papà della donna uccisa dall'ex che l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Prendete provvedimenti all'unanimità, lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore, dice l'uomo rivolgendosi a tutte le forze politiche. Meloni e Schlein raccolgono l'appello. Ogni donna uccisa è una sconfitta per tutti quanti. Agiamo uniti per proteggerle, dice la premier. La segretaria del PD commenta: faremo la nostra parte e insisteremo per una legge che chiarisca che senza consenso è sempre reato.
4: Duello Monti-Vannacci sul palco di Cernobbio. Oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostituzione della retorica e dello spirito del fascismo, dice l'ex premier sostenendo che il programma di Futuro Nazionale viola la Costituzione. L'ex generale invoca un'Europa diversa e respinge tutte le accuse. Ridicola quella di ricostituzione del partito fascista. La platea non si sbilancia, anche se a incassare gli applausi di manager e imprenditori in sala e l'ex premier. Stoccata di Schlein, visto che Vannacci è da queste parti, ha detto: gli suggerirei di andare a Dongo per ricordarsi com'è finita quella storia.
5: Lo sport in chiusura per il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Al Meazza, in un match spettacolare, i nerazzurri vanno sotto di 2 gol e la spuntano solo al 91esimo con la doppietta di Lautaro. Super rimonta anche all'Olimpico: la Dea scappa con Ederson, ma Hermoso all'89esimo e Solé al 93esimo regalano 3 punti a Gasperini. Fiorentina già in crisi. Il Toro sbanca il Franchi 2-1 e condanna Grosso al 3° KO di fila. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi finale con le padrone di casa della Turchia. E per il tennis, agli US Open, Darderi è l'unico italiano agli ottavi. Cobolli cede al belga Bloks.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Inoltre noi siamo convinti che sebbene il viaggio della Luna sia stato imprevisto, la nostra odissea ha avuto un suo scopo, anche se deve ancora rivelarsi appieno.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: www.radiotrebbiasi.it.
1: Se rimetti a posto questa macchina può diventare la nostra base operativa.
2: Certo.
3: Certo, ci facciamo salire le ragazze, poi o ce la danno o scendono.
4: Ehi, Zucco, ho una sorpresa per te.
1: Ah, sì?
4: Sì.
1: Senti! Ma cosa fai?
0: Questa è 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
8: Vabbè, ma una persona lo aspetta dei giorni per ascoltare una canzone, ma di solito si fa la dedica dopo un'ora, due, tre, si dà un orario. Io che ne so nei prossimi giorni dove sono? Boh.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: Quasi invisibile, ma abissale è la differenza tra vivere per amare e vivere per amore.

0: 7080.it ha presentato Pop Up. Il meglio del pop anni 70-80. 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo anche oggi i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performers sono Wild Cherry, Play That Funky Music, Walter Murphy, A Fifth of Beethoven, Chicago, If You Leave Me Now, James Taylor, Shower the People, Richie Family, The Best Disco in Town. Noi oggi abbiamo scelto

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 9:03.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Dico bene? Dico, signori, posso farvi una domanda tutti insieme? Allora, la prima volta che venite qui da noi in Italia?
6: We are the robots, we are the robots, we are the robots.
2: Questa è 7080.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
5: 7080.
4: Oppure:
5: hey Siri,
4: metti 7080,
5: metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it.

0: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che stava cercando di entrare nello stretto di Hormuz. Ieri la rappresaglia contro 3 petroliere legate agli USA per ritorsione contro gli attacchi americani e petroliere iraniane avvenuti in precedenza. Grave incidente durante il rally 1000 miglia, un'auto è uscita di strada durante la prova speciale a Bione a Brescia e ha investito uno spettatore. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, nonostante i soccorsi è morto. L'arrivo di Alessandro Di Battista in Italia è stato rinviato. La partenza dall'isola con un volo ambulanza privato era previsto per ieri, con atterraggio a Roma oggi. Secondo quanto si apprende, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle sarebbe stato operato a Cuba e questo avrebbe comportato lo slittamento del rientro. Lo sport per il calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina già in crisi, il Toro sbanca il Franchi 2-1. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per l'Eurovolley donne, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul, oggi finale con le padrone di casa della Turchia. Per il tennis, agli US Open, Darderi l'unico italiano agli ottavi, Cobolli cede al belga Bloks. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Oh mio Dio, siamo sott'acqua.
4: Il campo di forza che trattiene l'oceano è crollato ai suoi minimi livelli sostenibili.
3: Dobbiamo trovare altri ZPM.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: La seconda rapina che facciamo in 8 minuti. Siamo nervosi. Fermi, fermi. Si può anche sparare.
2: Si sentivano protetti da una corazza imperforabile. Erano incensurati, avevano astuzia, prontezza di riflessi, audacia, sangue freddo. Ma non avevano calcolato l'imponderabile.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80 37 70 88 70 80.
7: Ciao, io sono Melissa e nonostante sono molto giovane ascolto la vostra canzone anni 80. Io abito a Gansate, provincia di Como, e mi piacerebbe ascoltare Forever Young dei Alphaville. Niente, ciao, siete grandissimi.
8: Ma vai, ma vieni, ma chi sono?
0: Questa è 7080.it, numero 5.

0: successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 4.
1: E se mio figlio sapesse già parlare, mi direbbe tu come stai stasera?

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Lo so, grazie.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Va bene la felpa oversize o i pantaloncini cool, ma i cazzini in spugna? Anche no, dai.
3: Papà, sopra la caviglia è una meraviglia, col fantasmino sei un cretino.
2: Vabbè, se lo dici tu.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi in radio in questo momento del 1985. I 5 fuori classe sono Dire Straits, Money for Nothing, Stevie Wonder, Part Time Lover, UB40, I Got You Babe, ABC, Be Near Me, El DeBarge, You Wear It Well. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 10 e 3 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ma dove va?
6: Agganciamento! Pronti al combattimento!
2: Mazinga.
0: Questa è 7080.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
11: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
12: Vogliamo andare?
11: 37 70 88 70 80.
13: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
11: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Posso considerarlo un sì?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Prosegue la visita degli inviati speciali USA Witkoff e Kushner, passati innanzitutto da Mosca per parlare con il presidente Putin. Colloqui durati circa 3 ore, definiti dal consigliere del Cremlino costruttivi ed estremamente franchi. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Aveva chiesto aiuto alle istituzioni il padre di Lorena Isheri, la donna di 45 anni uccisa dall'ex compagno Federico Bella, e loro hanno risposto. La premier Giorgia Meloni e la leader del PD Elly Schlein hanno scritto dei messaggi con una risposta comune: faremo la nostra parte. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I due piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni, cioè livello 2 di allerta per le ondate di calore in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Lo sport nel calcio: Inter e Roma ribaltano Napoli e Atalanta nei minuti di recupero e volano in testa. Fiorentina in crisi, il Toro sbanca il Franchi per 2-1. Per l'Eurovolley donna, l'Italia batte la Polonia 3-1 a Istanbul. Oggi finale con le padrone di casa della Turchia. In Formula 1, sorpresa Gasly che conquista la pole a Monza davanti a Russell. Per il tennis, agli US Open, Darderi è l'unico italiano agli ottavi. Cobolli cede al belga Bloks. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Stiamo scendendo verso Hill Valley, California. Sono le 16:29 di mercoledì, ottobre 21, anno 2015.
5: 2015? Vuoi dire che siamo nel futuro?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica. Milano vende musica. I dischi più venduti in città in questo mese del 1981.
7: Una produzione K-Vox.
8: Settembre 1981. Milano entra in un nuovo decennio e nei negozi di dischi cambiano suoni, mode e copertine. Tra i 45 giri troviamo i Pooh con Chi fermerà la musica? Mentre Plastic Bertrand porta l'ironia di Hula Hoop. Dall'Inghilterra arrivano le atmosfere dell'orchestra Manovers in the Dark con Enola Gay, i Genesis con Abacab e una giovanissima Kim Wilde con l'irresistibile Kids in America. 5:45 giri, 5 fotografie di un'epoca. Siamo a Milano Vende Musica.

0: Radio80.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Scusi, che danno stasera?
4: La corazzata Kotyomkin.
3: La corazzata. Bene.
5: Coraggio. Coraggio.
2: Questa è 7080.it.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
8: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio.

0: www.radiotre.it.
1: Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell'anima. Il passato non esiste, in quanto non è più. Il futuro non esiste, in quanto deve ancora essere. E il presente è solo un istante inesistente di separazione tra passato e futuro.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao Alessandro, Brivio, Lombardia, provincia di Lecchio. Sto guardando la televisione 70-80, adesso ti mando la foto. E London Beat, a White and Bout. Sai perché? C'ho 61 anni io.

0: Hey Boomer,
1: chiamami Iena.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda.
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Eccoci qua, allora sono Guido, chiamo da Trento, vorrei ascoltare Hey Matthew di Karel Fialka e ricordo sempre la fantastica giovinezza che voi ogni giorno mi ricordate.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ci vive abbastanza in famiglia?
2: Sì, certo.
1: Bravo, perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo.
3: Vieni qua, come sei ridotto. Devi mangiare, riposarti bene. Tra un mese vedrai che quel cinematografaro ti darà quello che vuoi.
4: Troppo tardi, comincerà a girare tra una settimana.
3: Gli farò un'offerta che non può rifiutare.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
5: Ciao, uno fra i miei ricordi migliori degli anni 80 è quando, dopo tra virgolette aver lottato e portato le esasperazioni miei, finalmente mi comprarono il motorino sci della Piaggio. E il giorno più bello fu quando andai a ritirarlo, ovviamente finita la scuola, perché ero stato promosso, altrimenti nulla. Ed è stato un giorno bellissimo, era di colore blu.

0: 7070.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Lello da Lecco.
2: Conosci Lello tu?
3: E chi è Lello?
1: La canzone è Square Rooms di Al Corley, estate 1988.

0: Hey Boomer!
1: Non ti sto seguendo, brother.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Bella zio, cominciamo?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Ancona, 1974.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dopo la vetta del Cervino. Dopo il massiccio del Rosa, la Grappa Bocchino va ancora più in alto, fino ai 4810 metri del Monte Bianco.
0: Questa è 7080.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it.
7: 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Che meraviglia!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Sai che ieri ho visto un documentario che hanno fatto vedere che le mucche, se ascoltano la musica classica, producono più latte.
3: Infatti una volta Beethoven ha esagerato, ha fatto scoppiare la vacca del vicino, ha fatto scoppiare.
2: Sì?
3: Sì, infatti e sua moglie aveva un seno così, aveva.
2: La nonna di Beethoven!
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
5: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui del presidente russo Putin con l'inviato speciale del presidente americano Witkoff e con il genero del leader statunitense Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Israele ha annunciato una serie di raid nel sud del Libano in risposta al lancio di 2 droni ad opera di Hezbollah contro alcuni soldati dell'IDF che stavano prestando in servizio nella zona di sicurezza. Gli stessi militari hanno aperto il fuoco distruggendo 1 dei 2 droni. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. In Grecia, a nord di Atene, un caccia dell'aeronautica militare si è schiantato durante l'Athens Flying Week, una manifestazione aerea annuale presso la base aerea di Tanagra, davanti a migliaia di spettatori. I 2 piloti sono morti, non si registrano invece feriti tra il pubblico. Ancora una domenica di sole e gran caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Quando le organizzazioni criminali del futuro devono far fuori qualcuno, lo spediscono a me nel passato.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
0: Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.

0: Sembra quasi che vi sia morto il gatto. Avete dimenticato come si ride? Cosa c'è? Vi è forse caduta la lingua?
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao ragazzi, un saluto al Mascalzone Caffè Travagliato, provincia di Brescia. Una dedica ai miei amici che siamo qua adesso. Il Fena.
4: In che senso?
3: Dell'Aurora, il Corra dell'Uso che oggi ho fatto gol di rigore. La mia grandissima amica la Marmitta.
5: Lei! No, no, lei lì dietro!
3: E poi,
5: Non se lo ricorda più.
3: Poi la Cri. Che qua piegata.
6: Che sta dicendo Willis?
3: A legarsi le scarpe. Ascolta la canzone. La canzone è quella di Cernone. Supernatural o Supernatural. Ricordo stasera. In bella compagnia. Ciao amici. Un bacio. Un bacio. Un bacio. E un bacio.
7: Questa è 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
9: Bentornati a Neverland, l'isola senza coordinate dove il tempo si è fermato. La luce del mattino accende il mare. I sentieri si riempiono di colori. E da qualche parte sull'isola c'è già una musica che aspetta di essere scoperta. È da lì che comincia la nostra passeggiata. Il primo tratto di strada mi porta fino a una lingua di sabbia che divide l'oceano da una laguna. L'acqua è calma da una parte e vivace dall'altra, mentre il vento accompagna ogni passo. Seduto sul bordo di un piccolo pontile, incontro Steve Clark. Basta fermarsi qualche istante per capire che anche qui la musica è di casa. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
8: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il cammino e raggiungo una zona dell'isola dove un'antica torre di avvistamento domina tutta la costa. Una scala in legno conduce fino alla terrazza panoramica. Mi aspetta Andrew Fletcher. Da quassù il panorama è spettacolare. Mare, spiagge e vegetazione sembrano fondersi in un unico grande scenario. Scopriamo il brano con cui ci accompagnerà.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: proseguo verso una zona più selvaggia di Neverland, seguendo il corso di un ruscello che termina in un piccolo lago. Al centro dell'acqua c'è un isolotto collegato da un ponticello in pietra. È lì che incontro Ennio Morricone. Intorno regna una tranquillità speciale, quella che invita ad ascoltare ogni nota con attenzione. Lasciamoci accompagnare dalla sua musica.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il sole scende lentamente verso l'orizzonte e il cielo si riempie di sfumature dorate, arancioni e rosate. Neverland rallenta il suo ritmo, mentre il mare riflette gli ultimi colori della giornata e una leggera brezza accompagna gli ultimi passi sulla spiaggia. La nostra passeggiata è giunta al termine, ma noi ci ritroviamo domani, sempre qui, su 7080.it, a Neverland.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è musica... Questa...

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci pronti con Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. Le 5 chart makers sono People's Choice, Do It Any Way You Wanna, Eagles, One of These Nights, Jefferson Starships, Miracles, Richie Family, Brazil, The Four Seasons, Who Loves You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 11:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Me lo faresti un grande favore?
6: Mando mettere i miei freni?
5: No, se la mia personalità fosse troppo ingombrante, tu cacciala via.
6: Che spiritoso che sei.
2: Questa è 7080.it.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: O io sono sempre stato uno sportivo!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato ad eruttare e questo ha mandato in tilt i voli del paese. Come riportato dalle autorità locali, sono 6 gli aeroporti, compreso quello internazionale di Jakarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze, come la cenere. Non c'è stata solo l'operazione militare speciale al centro dei colloqui che Putin ha avuto con i negoziatori statunitensi Witkoff e Kushner. Nel corso dell'incontro si è andati oltre la discussione sulla risoluzione della questione ucraina, affrontando nel dettaglio anche temi economici. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri per via di un peggioramento delle sue condizioni. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, invece poco prima del decollo si è deciso di tornare indietro e di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. La politica, da Leonardo Del Vecchio a Salvini e Giorgetti alle opposizioni politiche. L'ultima giornata del forum Ambrosetti a Cernobbio spazia dall'economia alla politica per chiudere i battenti sotto il volo delle frecce tricolore sul lago di Como. Lo sport: Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia per il titolo di campionesse continentale. Fischio d'inizio alle ore 18. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Guarda, hanno scoperto il fuoco.
5: Già. E adesso impareranno a cucinare, a riscaldarsi, a forgiare.
4: A farsi una canna.
5: Ma che farsi una canna? Quello erano gli anni 60, erano gli epi.
4: Me lo ricordo. When the moon, I wanna get the cinema and Jupiter.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Ed ecco Joe Condor.
1: Ma mi lasci, non c'ho il paracadute, non c'ho la mutua.
2: Bella sirena, dammi un bacino.
3: Chiudi gli occhi. Bacio lo squalo, comandante.
4: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
7: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
8: Hey Siri,
7: metti 7080.
8: Metti 7080.
7: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
9: Ciao 7080.it. Mi chiamo Davide e chiamo da Gorgonzola. Ho tanti ricordi legati alla musica. Ricordo la mia prima vacanza da solo con gli amici a Marina di Pisciotta. Era la fine degli anni 80 e io avevo circa 18 anni. Non ricordo bene la ragazza, sono passati tanti anni, ma ricordo l'emozione, il sangue che mi ribolliva quando saliva in pista per ballare la canzone di Mike Francis e Belen Thomas, Survivor, che faceva più o meno paia papaya papaya papa paia papaya pa. Ciao, siete mitici.
4: Questa è 7080.it.
10: The Disco Action.
4: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Bette e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
3: Di musica, di cult. L'interpretazione di Hotel California, celeberrimo brano del 1976 degli Eagles, scritto da Don Felder, Don Henley e Glenn Frey, è oggetto da sempre di diverse visioni. Il testo descrive l'Hotel California come un albergo di massimo livello, dove puoi lasciare libera la stanza quando vuoi, ma te la

autodistruzione dell'industria musicale della California del Sud nella fine degli anni 70. Lo stesso Don Henley l'ha definita la nostra interpretazione della bella vita a Los Angeles e in un'intervista del 2007 aggiunse: è essenzialmente una canzone sull'oscura vulnerabilità del sogno americano, che è qualcosa che conosciamo bene.

0: Heinfelder used to send Henley and I instrumental tapes, song ideas. 95% of them were cluttered with guitar licks, and we would, you know, listen to these things and go, well, where do you sing? As Don and I were listening through one of the Felder cassettes and this song came up, you know, we both sort of said, now this is interesting.
1: D'altra parte, in quel periodo gli Eagles erano usi a fare impiego di alcol e droga, di qui la considerazione che Hotel California fosse una metafora della schiavitù da stupefacenti.
0: The music sounded to me like some sort of a cross between Spanish music and reggae music, and that one really jumped out at me. So we set out to write a song to that progression. I'm pretty sure it was Henley's idea to have a song called Hotel California.
2: MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
1: Don Felder in numerose interviste lasciò intendere che la canzone fosse ispirata a un soggetto particolare che aveva segnato la sua vita privata e di conseguenza quella di tutti i membri del gruppo. In realtà ad oggi non è stato svelato chi fosse quella persona, anche se in un'intervista del Washington Post del novembre 2015 lo stesso Felder rivelò che l'ispiratrice della canzone era una ragazza italiana caratterizzata da un lato misterioso e entusiasmante, esattamente come quello di Hotel California. Tutto ciò che si sa sulla ragazza è il suo nome d'arte, The Cat, che non fa altro che aggiungere mistero al mistero alimentando la leggenda.

0: think Henley's and Glenn's lyric writing really came to a head. They became real honest to God songwriters then.
1: La natura astratta del testo della canzone ha spinto gli ascoltatori a fare su di essa delle proprie interpretazioni. Tra esse vi sono anche affermazioni diffuse sul web su presunti sottintesi satanici. A sostegno di questa teoria, alcuni accostavano l'Hotel California a un albergo di San Francisco acquistato da Anton LaVey e convertito in una sede della Chiesa di Satana. Altre teorie sostenevano che l'Hotel California fosse il manicomio di Camarillo in California. Il gruppo non si è mai espresso a riguardo di queste teorie, così alimentandole. Quel che è certo è che la parola stili, d'acciaio, riferita ai coltelli, è una scherzosa menzione del gruppo Steely Dan, nella cui canzone Everything You Did è incluso il verso Turn up the Eagles, the neighbors are listening, cioè alza gli Eagles, i vicini stanno ascoltando.
2: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
3: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: Rieccoci su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1986. I 5 fuori classe sono Huey Lewis and the News, Stuck with You, Berlin, Take My Breath Away, Bananarama, Venus, Double, The Captain of Our Hearts, Janet Jackson, When I Think of You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 13 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Voi millennial, dovete avere pazienza con noi, dovete chillarvi e non farvi triggare dai nostri sbatti, perché
6: triggare
5: fa lo stesso, va bene?
6: No, va bene, intanto che
5: chi ha detto che non funziona? Triggare.
2: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
8: 7080.it.

0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Credo che non diventerò mai come te.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Tensione altissima nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto. Poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi, le forze americane avevano colpito 3 petroliere iraniane. I colloqui del presidente russo Putin con gli inviati americani Witkoff e Kushner sono stati estremamente franchi. La Casa Bianca ha detto che si è parlato di piani sostanziali per la pace in Ucraina, al via le 72 ore di tregua su Kiev. Oggi Witkoff e Kushner saranno per la prima volta in Ucraina da Zelensky. Il vulcano Krakatoa in Indonesia è tornato ad eruttare e questo ha mandato in tilt i voli del paese. Come riportato dalle autorità locali, sono 6 gli aeroporti, compreso quello internazionale di Jakarta, in cui sono state sospese le attività a causa delle eruzioni e delle conseguenze come la cenere. Ancora una domenica di sole e grande caldo sull'Italia. Oggi bollini arancioni in 3 città e 15 capoluoghi in giallo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. La Formula 1 è di Gasly la pole position del Gran Premio d'Italia. Il pilota francese la firma al capolinea di una qualifica tiratissima e tesissima che lo vede chiudere davanti a tutti. Scatta dalla prima fila anche il super favorito della vigilia, Russell. Il Gran Premio d'Italia scatterà alle 15. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo in prevalenza soleggiato e cielo sereno poco nuvoloso al mattino. Nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci pomeridiani limitati ai settori alpini. Temperature in lieve calo con massime generalmente comprese tra i 31 e i 35 gradi. Al centro, condizioni stabili e ampiamente soleggiate su tutte le regioni con solo modesti addensamenti nuvolosi pomeridiani in sviluppo lungo l'Appennino. Temperature stabili o in lieve flessione con picchi massimi tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, tempo bello, stabile e ampiamente soleggiato ovunque, salvo qualche nube sparsa diurna sui rilievi appenninici. Temperature stabili o in lieve calo, ma su valori ancora molto caldi, con punte massime tra i 32 e i 36 gradi.
5: Vede, Stokes, noi non sapremo mai come questi due siano riusciti a viaggiare indietro nel tempo. Va a sapere quali invenzioni, di quali grandi cose sarà capace il cervello umano domani. Ma una cosa è certa, perché dal 1980, o pressappoco, dall'epoca a cui appartengono gli strani vestiti, la Browning mai vista, la fotografia invecchiata, questi due siano voluti ritornare giovani, ritornare ad oggi per uccidersi.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it.
6: Hey Boomer!
8: Per chi lavori? Avanti, per i libanesi, per i francesi!
6: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
8: Cosa? Che cosa hai detto?
6: Li leggi su 7080.it.
9: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
10: 10 brani preferiti dai nostri ascoltatori, 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e oggi andiamo a Vergiate in provincia di Varese, dove c'è Simona che ha scelto di mandarci questa sua bella classifica. E direi di iniziare subito con la numero 10, che è occupata dalla formazione dei Pooh.
11: Lo so.

0: gruppo dei Pooh con Dammi solo un minuto, la canzone che Simone ha messo al numero 10. Al numero 9 Miguel Bosé con Bravi ragazzi. Ascoltiamo la numero 8, c'è Umberto Tozzi.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Album del 1979, Gloria, qualcosa, qualcuno, la canzone che abbiamo ascoltato di Umberto Tozzi al numero 8. Al numero 7 c'è Mina con Anche tu, Umberto Balsamo balla al numero 6, Francesco De Gregori con Piano Bar al numero 5. Uno

Queste sono le 10 canzoni che ha scelto Simona di Vergiate. Siamo già arrivati a metà, quindi numero 5 con Piano Bar, questa canzone di Francesco De Gregori, presa dall'album Rimmel del 75. Al numero 4, Grazia De Michele. Balli.

0: Grazia De Michele con Le ragazze di Gauguin, al numero 3 Renato Zero Mi vendo. Vasco Rossi lo ascoltiamo perché al numero 2 con Siamo solo noi.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

siamo solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

tra demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: 9 aprile 1981, Siamo solo noi, questo album di Vasco Rossi. Oggi Simona ha messo questa canzone al numero 2. Questa invece è la sua numero 1.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: occhi è finita.
1: Dieci di noi, le canzoni che ci somigliano e quindi le vostre scelte musicali qui su 7080.it. Questa è la numero uno di Simona di Vergiate, Adriano Pappalardo con Voglio Lei. È tutto per oggi, aspetto le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
2: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
3: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
4: Beh, ci andiamo a divertire.
3: Sale. Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
7: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
10: Volevo anche dirvi che sono una donna invalida e non posso uscire, e ogni tanto mi piace vedere quei film vecchi che mi portano indietro.
3: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
11: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
12: Pronti anche oggi, 6 settembre 1987, con i 10 over the top alla carte. Anche oggi partiamo su 7080.it con la Weeks Compilation. E allora, mano alla nostra classifica dei singoli più forti di questa settimana. L'ultima posizione è per Karel Fialka con Hey Matthew. Al numero 9 troviamo Madonna, che andiamo ad ascoltare con Who's That Girl?

0: That Girl. Questa era Madonna sulle frequenze di 7080.it al numero 9 della Weeks Compilation. Davanti a lei, all'ottavo posto, troviamo i Johnny Hates Jets con I Don't Want to Be a Hero. Mentre al numero 7 abbiamo You and Cry, che ascoltiamo con Labor of Love.
1: The Weeks Compilation. I

work for you no more. 6 settembre 1987, Labor of Love, You and Cry. Questa è la settima posizione di oggi della nostra Weeks Compilation. Al numero 6, The Wax con Bridge to Your Heart. Mentre al numero 5, Wet Wet Wet, Sweet Little Mystery. La quarta posizione della nostra Weeks Compilation oggi è per Cliff Richard, che andiamo ad ascoltare con Some People.

0: Purple. Quarto posto oggi per Cliff Richard, 6 settembre 1987. Wix Compilation, l'appuntamento di 7080.it coi 10 over the top alla carte. Numero 3 della nostra classifica per gli U2 con Where the Streets Have No Name. Al secondo posto oggi troviamo invece i Pet Shop Boys insieme a Dusty Springfield. Questa è What Have I Done to Deserve This?
1: Un successo

What Have I Done to Deserve This, i Pet Shop Boys insieme a Dusty Springfield, al numero 2 oggi 6 settembre 1987, al numero 2 ovviamente della Weeks Compilation, Weeks Compilation che è arrivata al momento di svelare la numero 1 anche di questo appuntamento. Ma prima rivediamo insieme tutta la classifica dal decimo al secondo posto. Hey Matthew, Karel Fiacca, numero 10, nona posizione per Madonna con Who's That Girl, I Don't Want to Be a Hero, i Johnny Hates Jets sono ottavi, mentre al numero 7 You and Cry, Labor of Love, Bridge to Your Heart, i Wax sono al numero 6, quinta posizione per Wet Wet Wet, Sweet Little Mystery, Cliff Richard è al numero 4, lo abbiamo ascoltato con Some People, numero 3 per Where the Streets Have No Name, Lil U2, seconda posizione per i Pet Shop Boys insieme a Dusty Springfield, What Have I Done to Deserve This, e al primo posto oggi 6 settembre 1987 in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo Rick Astley che ascoltiamo con Never Gonna Give You Up.

0: Questo era Rick Astley, primo sulle frequenze di 7080.it all'interno di Wix Compilation. L'appuntamento è quello del 6 settembre 1987. Con questa canzone si chiude qui la puntata odierna della nostra classifica, ma noi torniamo domani con altri 10 over the top alla carte, sempre qui su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei locali e diffusi dalle radio in questo mese del 1969. I 5 campioni sono Nilsson, Everybody's Talking, Jackie the Shannon, Pull a Little Love in Your Heart, Elvis Presley, Suspicious Mind, Plastic Ono Band, Give Peace a Chance, Isaac Hayes, Walk On By. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Qui Gustavo Selva che vi parla da Bonn, dalla Germania Est. Un'interessante notizia che ho carpito personalmente accostando l'orecchio al muro di Berlino.
2: Questa è 7080.it.
6: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: Ma che sta facendo?
9: Sto smontando l'insegna, no?
8: Ma è mia!
9: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
10: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
11: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
2: 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro.
2: Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati e vi faccio un culo così.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Steve Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente americano Trump, sono arrivati in treno a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due, che nella giornata di sabato sono stati a Mosca, ricevuti al Cremlino dal presidente russo Vladimir Putin. Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri, lo ha reso noto il responsabile della protezione civile, aggiungendo che 8 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in modo grave. Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno nella tarda serata di ieri a Calitri, in provincia di Avellino. La donna, colpita alla testa con un martello, è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato arrestato. Un morto e un ferito al bilancio di un incidente sul lavoro avvenuto tra Alcamo e Grisì, frazione di Monreale, a Palermo. La vittima è rimasta incastrata in una mietitrice. Il ferito è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale civico in gravi condizioni, con diversi traumi. Italia e Turchia si giocano la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa, che hanno sconfitto 3-0 la Serbia, per il titolo di campionesse continentali. Fischio d'inizio alle 18. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Bene! Di un po', da quando sei diventato così ardimentoso?
6: La risposta è no, Griff.
5: No?
6: Sì, sei sordo oltre che stupido, ho detto no.
5: Cosa sei, McFly? Un fifone?
7: Fifone?
6: Come mi hai chiamato, Griff?
5: Fifone! McFly!
6: Nessuno può chiamarmi fifone.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tu stai in burnout, Fra. Ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meriti.

0: Grazie. Adesso, cari telespettatori, faremo un gioco molto divertente.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
1: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
6: Il mio primo disco acquistato è stato un long play, Dire Straits, Love Over Gold.
1: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
7: The New Wave Collection. New Wave
8: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
9: Una produzione K-Vox.
10: Benvenuti all'appuntamento con New Wave Collection. Nell'appuntamento di oggi, tra le canzoni ci saranno anche i Cure di Robert Smith con Pictures of You, gli AA di The Sun Always Shines on TV, poi ancora i Depeche Mode di Personal Jesus, You and Cry dalla Scozia con Ordinary Angel, Adam and the Ants, Goody Two Shoes, gli Alarm dalla Scozia con Rain in the Summertime. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Cristian Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 hit sono Michael Sembello, Maniac, Billy Joel, Tell Her About It, Eurythmics, Sweet Dreams, Police, Every Breath You Take, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14:59.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai

0: Seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Allegria!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
2: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, sembra molto invitante.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Com'è vero?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon domenica dalla redazione. Si Witkoff e Jared Kushner, gli inviati del presidente Trump, sono arrivati a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due che sabato sono stati a Mosca ricevuti da Putin. Attacco di Lavrov, intanto, secondo cui le accuse dell'Occidente su Mosca coinvolta nell'incidente col drone a Lipsia sono l'inizio di una vera e propria guerra. Almeno 24 persone sono morte a Capoverde quando un autobus che trasportava studenti è uscito di strada precipitando in un burrone profondo 30 metri. L'incidente è avvenuto sabato sull'isola di Fogo, in una zona di montagna. Il presidente di Capoverde, José María Pereira Neves, ha definito l'incidente una grande catastrofe. Ultima giornata di incontri e dibattiti al forum di Cernobbio. Nella tradizionale sessione dedicata alle opposizioni, il leader del PD all'Islain ha lanciato un appello: basta disfattismo sull'Europa, mentre Giuseppe Conte ha sottolineato che sono state presentate proposte significative su politiche del lavoro, ambientali e non solo. Una 28enne tunisina è stata aggredita a martellate dall'ex compagno a Calitri in provincia di Avellino. La donna è finita in ospedale con prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 28enne tunisino si è dato la fuga, ma è stato rintracciato e fermato. Formula 1, tutto pronto a Monza per il Gran Premio d'Italia, al via dalle 15. Pole position a sorpresa per Pierre Gasly, che ieri ha beffato tutti nel suo ultimo giro in Q3. Seconda fila per le due Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Partenza dalle retrovie per Kimi Antonelli. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Voglio che ognuno di voi mi faccia un disegno di come pensa che sarà il futuro. Poi metteremo il disegno nella capsula del tempo e fra 50 anni qualcuno l'aprirà e vedrà che cosa avete disegnato.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Non so, l'uccello femmina sarà un po' più piccolo, l'uccello maschio sarà un po' più grande, dovremmo chiederglielo.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e
7: questa sembra la mia voce
6: senza paragoni.
7: Ma io non ho mai registrato questo spot.
8: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
9: Sì, sì, è quella! Proprio quella lì, solo che io in inglese non sono molto brava.
10: Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene e...
11: E l'ultimo, chiuda la porta.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Apprezza ciò che sei, perché tu sei amore, quell'amore che cerchi in ogni cosa e in ogni dove.

0: 70.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Rocco da Gravina di Catania. Mi farebbe piacere ascoltare We Are Family. Grazie tante e buona giornata.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, ricordi, vi ho appena scoperto, mi farebbe piacere ascoltare Tu sei l'unica donna per me di Alla Sorrenti, mi fa ricordare i bei tempi con la mia signora. Ciao ciao, grazie.

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, sono Andrea da Roma. Vorrei sentire Rock Me Amadeus di Falco, 1985. Ciao e complimenti.

0: è 7080.it.
1: Ma se quella veramente fa quell'attività che dici tu, non dovrebbe suonare il pianoforte, ma dovrebbe suonare e il fagottolo, il controfagottolo, no?
2: Ma questo lo fa per nascondere la sua attività, no?
3: Dico, va a orecchio.
1: Lei è un po' viziatella, eh? Se ci piace facciamo tutto, orecchio, naso, gorro, otorino, laringoietto. Tutto quello che vuole facciamo.
3: Beh, facciamo un po' di solfeggio.
1: Sì, facciamo un po' di solfeggio, un po' di maneggio, un po' di palpeggio. Ci buttiamo sul sofà, trallallero trallallà. Oh!
2: Che te serve una mano?
1: Te la do io una mano a te. Oh!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Ciao 70.it, sono Francesco da Verbania. Vi ascolto dall'hub sul telefono e in dub. Il pezzo che vorrei risentire è Buckingham Palace di Peter Tosh, un ricordo di gioventù. Saluti a tutti.

0: 3770 80.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi, 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Purtroppo ho la bicicletta e mi sento con il telefonino anche in bicicletta.

0: Hey boomer!
1: Oh porca zozza, io qui non c'entro niente. La gente capisce al volo quando c'è un impostore.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Wow, non so da dove cominciare.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
3: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
4: Saluti da Top of the Pops, dove vi sveliamo anche oggi i 5 brani più popolari nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1988. I 5 top sono Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy, George Michael, Monkey, Elton John, I Don't Wanna Go On With You Like That, Gloria Estefan, 1, 2, 3, Terence Trent D'Arby, Dance Little Sister, Noi

0: 7080.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Permesso, buongiorno. Sono venuto a dare il sangue.
4: Si tolga la giacca e si trae lì.
3: Quanto lo pagate il sangue al litro?
5: 40.000.
3: Me ne tolga 3 litri.
0: Questa è 7080.it.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.
8: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
9: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
10: Hey Siri,
9: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non credo di essere pronto.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner sono a Kiev per i negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Si tratta della prima visita nella capitale ucraina per i due, che sabato sono stati anche a Mosca. Attacco intanto di Lavrov, secondo cui le accuse dell'Occidente su Mosca, coinvolta nell'incidente col drone a Lipsia, sono l'inizio di una vera e propria guerra. Tensione altissima nello stretto di Hormuz, coi Pasdaran che hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Le forze americane avevano colpito 3 petroliere iraniane. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Poi sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1% nel 2026. Mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia, il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Tragedia alla 68esima edizione della cronoscalata Monte Erice in provincia di Trapani, dove una vettura da corsa ha travolto alcune persone presenti a bordo strada. Il bilancio è di 2 vittime, altre 2 persone sarebbero rimaste ferite. Calcio: lieve distorsione al ginocchio sinistro è la diagnosi dell'infortunio per Federico Di Marco, uscito al 17esimo del secondo tempo della partita che l'Inter ha giocato e vinto ieri pomeriggio contro il Napoli. Da valutare se il laterale potrà essere a disposizione di Chivu per la trasferta di Champions contro il Real Madrid. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Che intende dire?
5: Il tempo. Quest'ora, questo tempo non è il nostro. Noi eravamo in un altro. L'esperimento lo facemmo su una nave nel porto di Filadelfia, nell'ottobre del 1942. Non sembra anche a voi assurdo?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo.
6: 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
8: Una produzione K-Vox.
6: Numero 5.

0: Avete ascoltato
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre.
0: Una produzione K-Vox
1: 7080.it 70-80.

0: a noi che succede nel futuro, Doc?
1: I tuoi figli, Marty! Bisogna fare qualcosa per i tuoi figli!
0: Cosa vuol dire?
1: Beh, tua figlia sposerà un nero!
0: Beh, veramente non è un problema per me.
2: Sì, neanche per me.
1: Ah, no? Beh, voi... sul serio?
0: Sì, insomma, voglio dire, che cosa sarà mai?
1: Oh, no, niente!
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: musicassetta nell'85. Si trattava della compilation Mixage, dove c'erano tutti i successi dance, italo dance del momento.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Non tentare mai di convincere qualcuno. Segui soltanto il tuo destino, senza alcun timore.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Eccoci di nuovo su 7080.it per l'appuntamento con Il numero perfetto. Ma chi andremo ad ascoltare oggi? Beh, una band storica, i Police. Il gruppo nasce dall'intuito del batterista Stuart Copeland, figlio di un ex agente della CIA che aveva imparato a suonare batteria e percussioni a Beirut, che poi però, arrivato a Londra a metà anni 70, si immerge nella fervida scena di quel periodo. Dopo varie esperienze, all'inizio del 1977 conosce il cantante e bassista Sting. La primissima formazione del trio dei Police vede alla chitarra Harry Padovani, arruolato da Stuart Copeland. L'incontro con Andy Summers avviene però qualche anno dopo e Stuart Copeland, impressionato dalla sua bravura, chiede a Andy di entrare nel gruppo sostituendo Harry Padovani. A questo punto i Police, ancora senza manager e senza un contratto discografico, con un piccolo budget decisero di autofinanziare il loro primo album, Outlandos d'Amour. Da questo album ascoltiamo una canzone, ai tempi però bandita dalla BBC, perché inerente alla prostituzione. Ascoltiamo quindi Roxanne, sono i Police. Roxanne.

0: Police con Roxanne, ma il vero debutto delle classifiche i Police lo fanno però nel 1978 nel programma The Old Grey Whistle Test, grazie al quale fanno la loro apparizione nelle classifiche non solo inglesi ma anche americane, e i successi delle classifiche procedono con singoli nell'ottobre del 1979, quando il gruppo pubblica il suo secondo disco con due canzoni entrate nella storia della musica. Parliamo di Message in a Bottle e la canzone che ascoltiamo oggi, la mitica Walking on the Moon.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it
2: che raccontano l'arte.

Walking on the Moon con i Police, e nel marzo del 1980 i Police partono per il loro primo tour mondiale e la loro popolarità, soprattutto tra il pubblico New Wave, esplode in tutto il mondo. Il gruppo però è incalzato dalla casa discografica per produrre un nuovo album che registreranno in poche settimane in Olanda. L'album si chiama Zenyatta Mondatta e da questo album ascoltiamo un'altra canzone, un altro successo, è

0: pubblicazione del loro ultimo album insieme, intitolato Synchronicity. Alla prossima!
1: Patrizia Cavallin ha presentato Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: Hey Boomer!
1: Ancora a sottolineare tutto.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Oh nonno, sei calmino, su che ti sale la pressione, dai.

0: 8080.it.
1: Sono le 16:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: C'è una signora disperata che va dal pediatra. Dottore, il mio bambino di 4 mesi ha tutti i puntini rossi rossi sulle gambine, sulle braccine, sulla testa. Che cosa è successo, dottore? E signora, si calmi. Che cosa le avete dato? E dottore, un poco di vino. Il vino? A un bambino di 4 mesi? Lei deve dare latte. Sì, adesso il latte è sopra le cozze.
0: Questa è 7080.it. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. E tornate vincitori,
3: giusto? 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: piace la nostra musica?
1: Mi faccia il sacrosanto piacere di mettersi lì, di stare zitto. E non disturbi mentre faccio il mio lavoro.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Che cosa le ho detto prima? Di stare
2: zitto.
1: E di mettersi
2: le.
1: Ha capito?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. Brutto incidente per Charles Leclerc durante il Gran Premio di Monza. Il monegasco, in uscita dalla parabolica, ha perso il controllo della sua Ferrari ad alta velocità ed è andato a schiantarsi contro le barriere. Impatto fortissimo, auto distrutta, ma per la scuderia di Maranello il pilota sta bene. Un tragico incidente si è verificato invece alla cronoscalata Trapani-Monterice, dove un'auto da corsa ha travolto le persone che stavano assistendo alla gara. Il bilancio è di 2 vittime. La gara è stata sospesa. Un altro grave incidente è accaduto durante il Rally Val d'Aveto. Qui un'auto si è ribaltata e il copilota è deceduto sul colpo. Tra Russia e Stati Uniti esiste un clima di fiducia, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, commentando il colloquio avuto ieri dal presidente russo Putin con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner. I due oggi sono a Kiev ed è in corso la riunione col presidente Zelensky. Urne aperte in Germania oggi per le elezioni in Sassonia-Anhalt-Land, con circa 1,7 milioni di cittadini chiamati al voto. La valenza di questa tornata non è solo locale, ma anche nazionale. Un test per il governo di coalizione guidato dal 2025 da Friedrich Merz. Gli ultimi sondaggi danno avanti l'Alternative für Deutschland. Alle 14 aveva votato il 54,4% degli aventi diritto. Lo sport: Italia e Turchia si giocano alle 18 la finale dei campionati europei femminili di volley. Le azzurre di Velasco, dopo aver battuto 3-1 la Polonia in semifinale, dovranno affrontare le padrone di casa per il titolo di campionesse continentali. Ci si attende un clima infuocato a Istanbul. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Non è possibile viaggiare nel tempo, Cricchetto.
6: Permesso, giovanotto, mi blocchi la visuale. Potresti farti da parte?
5: Certo.
6: Mi manchi, Stanley. Tu ci sapevi fare con una ragazza. A proposito, non ti ho mai ringraziato per avermi presentato a Stanley.
7: Ed ecco, fatta la storia.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
0: Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Non c'è mappa per chi cerca se stesso. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

Ogni curva svela un nuovo orizzonte, ogni fermata un nuovo inizio. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Che fai la domenica?
2: La domenica dormo.
1: E poi?
2: E poi mai.
1: E poi?
2: E poi guardo la televisione.
1: E allo stadio non ci vai mai?
2: No.
1: Neanche se gioca la Lazio?
2: Ma che me frega a me della Lazio?
1: Non hai capito, questa è una fabbrica laziale. Se non vieni allo stadio, Pecorazzi ti licenzia.
2: Ma io sono romanista.
1: No, tu sei disoccupato.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
3: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
8: Ciao 7080, sono Anna, buongiorno, tutto bene?
9: Che meraviglia!
8: Volevo sentire la canzone di Gazebo, Masterpiece, perché così è un po' che non la mettete, allora...
10: Che sto dicendo, Willis?
8: La dedico, ve la dedico anche a voi, che siete fortissimi, va bene? Grazie, vi saluto, vi ascolto sempre.

7080.it è la pagina che ti porta indietro nel tempo. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it, primi sul web.

0: 7080.it.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dopo un po' mi sorgeva una domanda, dica, ma che è sta roba che hai preparato? Che cos'è? E questa è l'insalata di riso. Ma il riso dove sta? Ah, c'annava pure riso. Insalata di riso c'annava. Vabbè, mi sono scordata. Comunque adesso va bene così. La prossima volta ce lo metto.
0: Questa è 7080.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Mysteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Mysteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Eh sì.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, completando una rimonta pazzesca dopo essere partito dall'ultima casella. Dietro di lui Russell e Verstappen, solo sesto Hamilton. Brutto incidente per Leclerc, uscito inizio gara, ma per lui nessuna conseguenza. Si è concluso da poco il primo round di colloqui a Kiev tra il team ucraino e americano. Positiva l'atmosfera, come evidenziato da un funzionario statunitense. Secondo alcune fonti, gli inviati americani e Zelensky dovrebbero presto partecipare a un altro ciclo di colloqui con i consiglieri per la sicurezza nazionale di Regno Unito, Francia e Germania. Medio Oriente, il presidente libanese Joseph Aoun ha esortato Washington e la comunità internazionale a far cessare gli attacchi israeliani che in mattinata hanno provocato 4 morti nel sud del Libano. I raid costituiscono una pericolosa escalation, secondo Aoun. L'economia italiana si è dimostrata relativamente resiliente, lo ha detto il ministro Giorgetti al forum di Cernobbio. Sul PIL anticipato siamo vicini a una crescita dell'1%, mentre sulla procedura di infrazione UE dell'Italia il ministro ha spiegato che il 22 settembre vedremo se avremo un millesimale in più o in meno rispetto al 3%. Calcio nella terza giornata di Serie A, colpo del Frosinone che dopo la vittoria della settimana scorsa contro la Fiorentina vince ancora battendo 3-2 il Venezia allo Stirpe, 1-1 tra Parma e Monza, dalle 18 in campo Bologna e Sassuolo. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile e soleggiato al mattino, nel pomeriggio sarà possibile qualche rovescio temporale su Alpi, Prealpi e Pedemontana. Temperature stazionarie con massime tra 31 e 35 gradi. Al centro, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio su quello toscano. Temperature stabili con massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, tempo stabile e soleggiato con cielo sereno al più poco nuvoloso nel pomeriggio in Appennino. Temperature stabili con massime tra 32 e 37 gradi.
5: Il generatore è attivato, signore.
6: Bene, inserire il campo di forza.
5: È incredibile questo.
7: La Eldridge comincia a svanire, signore.
5: È sparita.
8: Io non lo credevo possibile.
5: È invisibile al radar.
7: Congratulazioni, dottore. È come se lei avesse già cancellato la flotta tedesca dalla guerra.
9: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.

0: www.7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Bentornati con Il numero perfetto, un artista in tre brani. Come tutti i giorni ascoltiamo tre canzoni in questi 10 minuti di un cantante, un gruppo o un cantautore italiano. Io oggi per voi ho scelto Raff. È il 1984 quando esce Self Control, canzoni che conosciamo tutti quanti e che raggiunge un grandissimo successo, in effetti arriva ai primi posti di tutte le classifiche. Però nel maggio del 1987 con Umberto Tozzi scrive ed interpreta questa canzone, Gente di Mare.
0: Il numero perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

La discografia di Raff, abbiamo iniziato nel ricordarvi che nell'84 è uscito Self Control e adesso siamo nel 1987, esattamente nel mese di maggio e ancora per essere più precisi il 9 maggio, quando all'Eurofestival cantano questa canzone Gente di Mare, lui e Umberto Tuzzi. Arrivano al terzo posto. 16 maggio 88, esce Svegliarsi un anno fa. 8 canzoni contenute in questo album e noi ascoltiamo questa.

0: svegliarsi un anno fa questa canzone che dà il titolo anche all'intero 33 giri, all'intero album. Però in questo disco c'è anche un altro pezzo che addirittura segna il debutto di Raff al Festival di Sanremo, che è Inevitabile Follia. Chiudiamo questo appuntamento di oggi del Numero Perfetto, un artista in tre brani con Raff, saltando al 1989, esattamente al 7 febbraio, quando esce il suo terzo album. Noi ascoltiamo questa canzone, Cosa resterà degli anni 80.
1: 7080.it, il numero perfetto, un artista in tre brani.

0: Questa canzone che abbiamo ascoltato, Cosa resterà degli anni Ottanta, viene cantata al Festival Bar. Vi ricordo che stiamo parlando dell'anno 1989, ma in questo album c'è anche una canzone molto importante che viene anche lei pubblicata nella versione a 45 giri, che è Ti pretendo, e arriva al grande successo. Siamo arrivati alla fine di questo spazio di quest'oggi, io vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: ma non ho mai avuto, diciamo, il dono del palleggio. No, io riuscivo al massimo a fare primo, secondo palleggio e poi pum, una pallonata che il pallone andava dal recinto del vicino al qua. Ciao, oh, buco sto pallone, morì ammazzato.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.
4: Sì, ciao, mi chiamo Gabriele, chiamo da Tradate, provincia di Varese. Vi ascolto alla TV. Vi ascolto e vi guardo la TV e niente, è un ricordo di un disco che sentivamo nelle feste che si facevano negli anni 80. Il disco si chiama Cavrones, il titolo, e lo cantano la Coma Band, che mi piaceva tantissimo.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: In ogni momento e sotto ogni circostanza abbiamo il potere di trasformare la qualità delle nostre vite.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ma perché? O caballero, lei per me è un forestiero.
5: Io già l'amo alla follia. Si licenzi e venga via.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: Gli altri suonano successi, noi su

0: piace la nostra musica?
1: Cazzo, cazzo, cazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Basta, basta con sti bini. Avete tutti i sacri cugliuna!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Colloqui importanti e nuovi auspici per la pace in Ucraina. Assumono così Kushner e Witkoff i colloqui avuti oggi a Kiev col presidente Zelensky dopo quelli di ieri a Mosca con Putin. Ci auguriamo che questa missione abbia consentito di individuare nuove strade per progredire, ha affermato Kushner dopo il primo vertice. La guerra in Iran si prolungherà per almeno altri 6 mesi, lo ha dichiarato l'ex ministro della difesa americano Leon Panetta. Nel frattempo è sempre più alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno attaccato un drone navale statunitense che stava tentando di entrare nello stretto poche ore dopo che Teheran e Washington si erano scambiate una serie di attacchi. Urne chiuse in Germania per le elezioni in Sassonia-Anhalt. La valenza di questa tornata non è solo locale ma anche nazionale. Un test per il governo di coalizione guidato da Friedrich Merz. Alta l'affluenza, alle 16 aveva votato il 65,3% degli aventi diritto. Rimandato il rientro in Italia di Alessandro Di Battista, che per ora resta a Cuba, dove è stato operato ieri. L'ex parlamentare era pronto per intraprendere il viaggio di rientro a Roma, ma poco prima del decollo si è deciso di sottoporlo a un'operazione chirurgica a L'Avana. Kimi Antonelli trionfa nel Gran Premio di Monza 60 anni dopo l'ultimo italiano, completando una rimonta pazzesca dopo essere partito dall'ultima casella. Dietro di lui Russell e Verstappen, solo sesto Hamilton. Brutto incidente per Leclerc, che è uscito comunque illeso. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Voglio dirti nel modo più succinto possibile come classifico questo tempo. Viviamo in un buco nero, una pozza infetta, un gigantesco mare di liquami in cui regna l'impuro, il sudiciume, il putrido fango della razza degli uomini, gli odi, i pregiudizi, le passioni, la violenza. E il padrone di questo fango? L'uomo. È solo una scimmia un po' più evoluta che cammina eretta e che guarda dentro all'abisso che ha egli stesso creato.
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Hit Parade.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
2: Numero 4.

0: Playbox. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cose da pazze.
0: Deep 80. Questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: Siamo ancora in guerra, Plissken. Ci occorre vivo.
1: Non mi importa un cazzo della vostra guerra o del presidente.
0: È questa la risposta?
1: Ci sto riflettendo.
0: Rifletti bene.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: George Benson, Love for Love. Santa Maniella, Bruno.

0: 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: C'è un numero sul canale dove avete, dove ho la televisione sul digitale terrestre.
2: Mi spiacerebbe ripetere, scusi.
1: C'è un numero sul canale dove avete, dove ho la televisione.
0: 351.
3: Ecco, è l'informazione che volevo.

0: Metti 70-80.
1: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, insostituibile Radio 70-80. Mi piacerebbe ascoltare Kalimba de Luna, che mi ricorda il 1984, la mia prima vacanza con gli amici. Bellissima e indimenticabile come siete voi. Ciao!

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: E poi sai che ti dico, Fè? Le corna non è poi tutta st'infamia, è un male comune. È un mondo dei cornuti, questo. La donna, quando ha deciso, non la acchiappi più. Bisogna far finta di non saperlo, ecco. Tanto prima o poi, che, guarda questi. Questi stanno a fare la guerra, Guarda, guarda. Guarda sto poraccio. Intanto che combatte, questo, amo viendo sta. Con chi sta?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Salve 7080, chiamo da Cassano d'Adda, Milano. I miei anni stupendi quando andavo in discoteca, 78, 80, 79. La prima macchina che ho potuto guidare dopo aver fatto la patente, mi ricorderò sempre, era la famosa 500 dell'epoca. Scusate la mia voce rauca. La 500, la 600. Vi ascolto sempre tramite televisione e mi fate una grande compagnia con la mia epoca. Un saluto a tutto lo staff di anni 70-80. Ciao a tutti.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Benedetta da Pavia.

0: 77 79. Ciao.
1: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ed eccoci con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più popolari nei club e diffusi in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You, Cher, If I Could Turn Back Time, Tina Turner, The Best, Texas, I Don't Want a Lover, Roxette, Listen to Your Heart. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 19:59.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ogni giorno Bourbon offre la gioia dello stesso squisito caffè. Caffè Bourbon.
5: Questa è 7080.it.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
11: 37 70 88 70 80.
10: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: ci guardi dal televisore.
1: Ma lei come fa a saperlo?
0: Seguici anche dallo smartphone. Scarica la nostra app dallo store online digitando 7080.it.
2: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
3: Bentornati a Neverland, l'isola senza coordinate dove il tempo si è fermato. La luce del mattino accende il mare. I sentieri si riempiono di colori e da qualche parte sull'isola c'è già una musica che aspetta di essere scoperta. È da lì che comincia la nostra passeggiata. Il primo tratto di strada mi porta fino a una lingua di sabbia che divide l'oceano da una laguna. L'acqua è calma da una parte e vivace dall'altra, mentre il vento accompagna ogni passo. Seduto sul bordo di un piccolo pontile, incontro Steve Clark. Basta fermarsi qualche istante per capire che anche qui la musica è di casa. Scopriamo quale brano ha scelto per noi.
2: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo il cammino e raggiungo una zona dell'isola dove un'antica torre di avvistamento domina tutta la costa. Una scala in legno conduce fino alla terrazza panoramica. Mi aspetta Andrew Fletcher. Da quassù il panorama è spettacolare. Mare, spiagge e vegetazione sembrano fondersi in un unico grande scenario. Scopriamo il brano con cui ci accompagnerà.
1: Accendi la musica. Il tempo scorre diversamente. Alza il volume e viaggia a Neverland insieme a 7080.

0: Proseguo verso una zona più selvaggia di Neverland, seguendo il corso di un ruscello che termina in un piccolo lago. Al centro dell'acqua c'è un isolotto collegato da un ponticello in pietra. È lì che incontro Ennio Morricone. Intorno regna una tranquillità speciale, quella che invita ad ascoltare ogni nota con attenzione. Lasciamoci accompagnare dalla sua musica.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: Il sole scende lentamente verso l'orizzonte e il cielo si riempie di sfumature dorate, arancioni e rosate. Neverland rallenta il suo ritmo, mentre il mare riflette gli ultimi colori della giornata e una leggera brezza accompagna gli ultimi passi sulla spiaggia. La nostra passeggiata è giunta al termine, ma noi ci ritroviamo domani, sempre qui, su 7080.it, a Neverland.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it.

0: qualcosa di leggero.
1: Allora abbiamo carne, una bella bistecca pesante, oppure agnello, rognone, fegato fritto, intriso, impanato, altrimenti pesce.
0: Pesce, pesce.
1: Abbiamo un rombo grasso grasso, oppure baccalà inforchettato, intriso, unto al Gran Marnier, altrimenti un salmone magro.
0: Un salmone.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
5: Beh, andata. È tornato vincitore, giusto?
6: Avevo 25 anni, l'ascoltavo in discoteca quando sono entrata per la prima volta.
7: Ah, sì?
6: Era pieno di figa.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: E lei per punizione porterà questo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Un cannone in spalla.
2: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
3: È chiaro, stufato.
4: Auf Wiedersehen.
5: Innamorato.
6: Innamorato io.
0: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: 10 anni fa, gli uomini di un comando specializzato operanti in Vietnam vennero condannati ingiustamente da un tribunale militare. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono a Los Angeles, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete un problema che nessuno può risolvere e se riuscite a trovarli, forse potete ingaggiare il famoso A-Team.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Firenze, 1976.

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Chi fa male di giorno, chi fa male di notte, povero Don Chisciotte, povero Don Chisciotte.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
4: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
4: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
5: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classico.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo, cazzo, cazzo!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Basta, basta con sti bini. Avete tutti i sacri cugliuna!
0: Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
3: E bentornati al nostro appuntamento con Rock Hits. Oggi David Bowie con Changes, Nick Love con Cruel to be Kind, gli Eagles di Take It to the Limit, i Doobie Brothers con Taken to the Streets, Boston Don't Look Back, Kim Larson Rock and Roll City, John Lennon Power to the People, Chris de Burgh con High on Emotion, Warren Zevon Werewolves of London e Guns N' Roses di Paradise City. Noi oggi ascoltiamo queste.

Patrizia Cavallin ha presentato Rocky. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Perché solo l'organzino Rede è composto da due fili di nylon ritorti e uniti. Eleganti, eleganti, eleganti.
1: Guardatela, si vede che porta calze Rede.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
10: Ciao, sono Simona, vi seguo da Bergamo. La canzone Listen to Your Heart di Roxette mi piace tantissimo perché mi esprime delle emozioni fortissima e dolcissima come canzone, mi è sempre piaciuta, l'ascoltavano le mie sorelle quando erano piccole e quindi io sono cresciuta con questa canzone e tuttora quando l'ascolto mi viene la pelle d'oca.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
11: La vera saggezza è meno supponente della stupidità. L'uomo saggio dubita spesso e cambia la sua opinione. Lo stupido è ostinato e non ha dubbi. Egli conosce tutte le cose, ma non la sua stessa ignoranza.

0: www.radioradio.it. Ti piace la nostra musica?
1: Ma come facevi a saperlo?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

tua maglietta Fruit of the Loom con le maniche arrotolate è ancora lì che ti aspetta. Questa è 7080.it.

Miguel Bosé ti guarda nella tua cameretta, insieme ai Duran Duran, mentre compili il tuo diario. Questi sono gli anni 80 e questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Rieccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione in questo mese del 1984. I 5 vincitori da classifica sono Huey Lewis and the News, If This Is It, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, Bananarama, Cruel Summer, Billy Ocean, Caribbean Queen, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21:57.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
6: Questa è 7080.it.
7: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano.

0: elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cazzo siamo a scuola?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma vai a mandare un fax allora. Bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene.
2: 7080.it e Keybox presentano
0: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
3: Oggi ci faremo travolgere da Mark Knopfler e Dire Straits con Sultans of Swing e balleremo in strada con Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun e ancora Chris Rea, I Can Hear Your Heartbeat, Supertramp, The Logical Song, Stylu, Pretty Face, John Travolta e Olivia Newton-John, Summer Nights, Styx, Babe, Jefferson Starships, Nothing's Gonna Stop Us Now, Chic, Good Times, Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: prendi un altro po' di capriolo.
1: Grazie pontefice.
2: Capriolo era da perdere la testa. Buonanotte imperatore.
0: Buonanotte caro.
2: Auf Wiedersehen.
3: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
3: Ciao carissimi, sono Nico e chiamo da Coglio, Valtrompia. La mia prima cassetta che ho comprato, perché allora i CD ancora non c'erano, è stato quello dei Boni M, che tuttora quando li sento, cioè sono belli ancora oggi. Il fatto è quello che musica anni 70-80 li senti oggi e sono veramente ancora belli, ti fa piacere ancora ascoltarli.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: La vita è un viaggio in divenire che bisogna continuamente rivedere e rivalutare. Ci sono momenti che ci appaiono come i semafori rossi. Spetta a noi capire come trasformarli in verdi. Vale sempre la pena combattere per ciò che ci appassiona.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Ecco, è l'informazione che volevo.
0: 7080.it presenta

1972. La band, che all'inizio si chiamava Chicago Transit Authority, proprio come la società di trasporti pubblici della metropoli dell'Illinois, e che poi aveva accorciato il proprio nome lasciando quello della più celebre tra le capitali del blues, ha ricevuto il disco d'oro per le vendite ottenuto con Chicago 5, album che contiene il mega hit Saturday Night in the Park. Nato nel campus dell'università di DePaul, nell'Illinois, il gruppo combina rock, jazz, rhythm and blues e una miscela unica e accattivante. È il leggendario manager e producer James William Guercio a annotare quel gruppo di ragazzi, a far firmare loro il primo contratto. La voce di Peter Cetera, la chitarra funambolica di Terry Catt, i fiati spumeggianti guidati dal trombonista James Pankow sono gli elementi di forza della band, insieme ad alcune canzoni che entrano di prepotenza nelle classifiche. Ogni album, chiamato semplicemente con il nome del gruppo, è un numero progressivo, contiene almeno due pezzi da classifica. Prima dell'uscita di Chicago 5, la band di Cetera, Catt, Pankow si esibisce per una intera settimana alla Carnegie Hall di New York, il teatro più prestigioso dell'America, dove prima di allora il rock è entrato solo grazie ai Beatles e ai Led Zeppelin. A seguito di quella performance nasce il progetto più celebrato e solido della band, un cofanetto con quattro dischi che raccolgono il meglio delle sette serate nel tempio della musica newyorkese. Tra i brani presenti colpisce la formidabile 55 or 624, un pezzo autobiografico scritto dal tastierista del gruppo Robert Lamb, che descrive le difficoltà di comporre un pezzo alle 4 del mattino, o meglio alle 3.34 o 3.35, cioè a 25 o 26 minuti dalle 4. Ecco il titolo, 25 or 624, appunto.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti sono Donny Osmond's Go Away Little Girl, John Denver, Take Me Home, Country Roads, Who Won't Get Full Again, Carole King, So Far Away, James Brown, Make It Funky. Noi oggi ascoltiamo questo.
2: Make it funky!

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 22 e 58 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Questa.

0: Ponti, misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
1: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
2: Che hai da proporre, forestiero?
1: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
2: Affare fatto.
3: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
3: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77.
5: 0331 59 33 77.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 70-80. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 70-80.
7: Metti 70-80.
6: Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante. 70-80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: piace la nostra musica?
1: Devo proprio?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Andata.
0: E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
2: In questa differente linea temporale, Umberto Tozzi, dopo una brillante carriera fino al 1984, entrò in una profonda crisi artistica. Gli anni successivi furono segnati da alcuni album poco apprezzati dal pubblico e dalla critica, portandolo a prendere una drastica decisione: abbandonare la musica e iscriversi a una scuola di recitazione.

0: A partire dal 1988 Tozzi iniziò a lavorare come attore per la televisione, ottenendo piccoli ruoli in fiction italiane. Con il tempo la sua presenza sul piccolo schermo si consolidò e negli anni 90 divenne uno dei volti più noti della televisione italiana, partecipando a serie di grande successo.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Nel 2002, ormai attore affermato, decise tuttavia di tornare alla musica con un nuovo brano inedito. La canzone, nonostante uno sbarramento della critica, ottenne un enorme successo, riportandolo ai vertici delle classifiche e facendolo tornare protagonista della scena musicale italiana. Questa rinascita artistica gli permise di alternare con successo carriera musicale e recitativa, diventando una delle personalità più versatili dello spettacolo italiano.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi.

0: Va molto peggio per il topolino, non credi? Questo formaggio basterà per 3 mesi al massimo. Che cosa farai quando sarà finito? Ma tu sei un furbacchione. Quando il formaggio sarà finito, ti troverai certamente qualche altra cosa da mangiare.
1: Ciao, Pippi.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
5: Che hai da proporre, forestiero?
4: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
5: Affare fatto.
6: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
7: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
7: 0331 59 33 77.
8: 0331 59 33 77.
9: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
10: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
11: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
12: Posso richiedere una musica del Modern Talking? Sherry Sherry Lady.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Le donne sono un sesso affascinante e caparbio. Ogni donna è una ribelle, di solito in violenta rivolta contro se stessa.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: tutto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Tutto a posto, amico, tutto a posto.

0: 7080.it.
1: To Gusti Smelky One.
2: Ed è un brano diviso addirittura in tre parti, la canzone che ospitiamo oggi in Do Gust Smelky One. Parliamo dei Pink Floyd, parliamo di una canzone senza tempo, forse la più famosa per i Pink. Si tratta di Another Brick in the Wall, un brano del gruppo appunto britannico dei Pink Floyd, suddiviso in tre parti e contenuto nell'undicesimo album in studio The Wall. E la parte che tutti conosciamo è la seconda, per la quale i Pink ingaggiarono un coro di ragazzi composto dagli studenti dell'Ellington Green School. Benché la scuola avesse ricevuto una somma forfettaria di 1000 sterline, non ci fu nessun accordo con i componenti del coro riguardo ai diritti d'autore sulle copie del brano vendute, e con la legge inglese del copyright del 1996 essi acquisirono il diritto di guadagnare la quota che spettava loro e la rivendicarono. La quota che spettava a ogni membro del coro è stata stimata intorno alle 500 sterline, una discreta sommetta per essere insomma la metà degli anni 90. Ma non perdiamo altro tempo, ci ascoltiamo i Pink Floyd su 7080.it con Another Brick in the Wall.

Lloyd con Another Brick in the Wall. E nel 1982 un gruppo italiano fondato dal compositore, tastierista e produttore Stefano Pulga assieme al chitarrista Luciano Ninzatti ricevettero l'incarico di produrre un medley nel quale far convivere dei pezzi di grande successo in quel periodo dei Pink Floyd e niente meno che di Alan Parsons Project. Non esistendo all'epoca campionatori né tantomeno la possibilità di mescolare tecnicamente delle registrazioni, altro che l'intelligenza artificiale, i due suonarono per intero le due composizioni. Il risultato di questa produzione fu un singolo intitolato Disco Project e noi di 7080.it ve lo facciamo ascoltare. Pink Project, Disco Project.

0: Project con Disco Project in una un po' cover, un po' medley di Another Brick in the Wall. Loro sono Pink Floyd, Alan Parsons Project. Ogni volta che penso ad Alan Parsons Project, per me, insomma, Sirius in the Sky, mi si apre una specie di mondo. Mi spiace davvero che The Gustis Make One finisca qui, sarei andato avanti all'infinito. Grazie a tutti voi per averci scelti e seguiti, ci sentiamo domani.
1: 7080.it
2: To Gustis Make One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

0: mezzanotte e 2 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui? Avanti, me lo dica chi è.
3: Mio zio.
2: Lo zio della banca.
3: Sì.
2: Sa che non è stupida quella roba qui che...
4: Questa è 7080.it. Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: La voce è identità, tono, timbro, energia.
12: È ritmo, articolazione, presenza.
11: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
12: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
11: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
12: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
11: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
13: CTV.info.
14: Con noi non ascolti.

la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: 8040. 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Telefono.
3: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
4: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
2: E ti casa telefono.
4: E ti telefono casa.
3: E ti telefono casa. E ti telefono casa.
4: Vuole chiamare qualche persona?
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box.
2: E non manco mai la mira.
3: Sorella!
2: Io colpisco una moneta a 7 metri come Buffalo Bill. Stia a vedere. State a vedere tutti.
4: Un momentino che non lo trovo.
2: E non scappate che ce l'ho come un idrante. Come un idrante ce l'ho. E le erezioni, cara lei, ce l'ho anche serotine, pomeridiane e anche a mezzogiorno, prima e dopo i pasti. Tant'è vero che ci schiaccio le noci.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77
12: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
13: Ho lavorato in televisione per 21 anni. Negli ultimi 3 anni ho avuto vicissitudini, perché adesso sto lavorando in un cantiere. Ho fatto anche il DJ, sono amico di molti DJ, conosco Como, conosco... Perché mi sembra che siate di Como, no?
14: Che sta dicendo Wilson?
0: Questa è 7080.it.

0: 70 Forti. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
2: 1973. Peppino Di Capri è il vincitore di Sanremo con Un grande amore e niente più.
3: Un grande amore e niente più.
1: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non

0: 4080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Hey Boomer!
2: Il malumore serpenteggia tra le file.
3: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Sentiamo!
3: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pie. Potenza 1978.

0: 7080.it.
1: È l'una ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: No, però scusa, mamma, ma c'è una cosa che mi perplime qua. Ho una cosa che mi perplime qua.
4: Oh, mamma, devo portarti a pronto soccorso.
3: Mamma, c'è un tarlo nel cervello che guarda.
4: Davvero? Muore di fame, poverino.
3: Stasera ce l'ha con me.
4: Oh, povero tarlo. Puntito il posto che anche io ad andare a mangiare provvidenza rica che teniamo. Sarà un tarlo vegano.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70 80. Solo musica 70.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Me lo devi chiedere gentilmente.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ho detto che me lo devi chiedere gentilmente.
0: 7080.it presenta Boom Radio,
2: la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Bravo!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Puttana, io sono nervoso!

0: Non l'avete indovinato? Beh, vi verrò incontro, ve lo farò rivedere. Allora? Niente? Per aiutarvi ancora una volta, vi posso dire che il signore in questione non porta un cappello come questo, ma come questo, e non ha tra le mani una ruota come questa, ma come questa. Beh, sì, adesso è facile. Il signore fa del suo meglio per non andare a fondo.
1: Questa è 7080.it.
2: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. Info @planetmedia.it. Info @planetmedia.it.

70.80.it. 70.80.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4. Cos'hai?

Emozioni. 10 canzoni per 10 ricordi della tua vita. Numero 6. Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Salve a tutti da Top of the Pops, la chart dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1979. I 5 dominatori sono Electric Light Orchestra, Don't Bring Me Down, Neck, My Sharona, Commodores, Ceylon, Supertramp, Goodbye Stranger, Sniffing the Tears, Driver's Seat. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: È 1:57.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: In fondo alla Valle Felice, laggiù, nel minuscolo mulino bianco, il piccolo mugnaio prepara una nuova delizia per Clementina.
6: Ecco un bel soldino per la mia amata! Questa volta mi vedrai!
7: Ma cos'è?
8: Su!
7: Ma è lei!
8: Corri e via!
6: Ecco come mi farò vedere!
1: Questa è 7080.it.
9: Una lettera anonima, una verità che brucia, un viaggio che trascina nel passato e non lascia scampo. Con Vespro, i Misteria Noctis firmano un concept album interamente in italiano. Un'opera teatrale e visionaria tra progressive rock, synthwave, elettronica e sperimentazione. Le voci dei personaggi prendono vita brano dopo brano in un racconto dove nulla è come sembra. Misteria Noctis, Vespro. Ascoltalo su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.
10: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.